0: 97.6 FM à Marseille.
1: Wow, wow. Ho presente non sta sua, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho pido uscire.

0: La Biara e Biano State. Spagnolo Pavimento Bossato. Ryan Castro. Don Alicious. Awo.
1: Awo.
2: Salta, salta, salta.
3: Salta, salta, salta. 97.6 FM à Marseille.
4: À Marseille.